0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 5 9 4.
2: Falla

Gossip. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:30.
1: Questo brano è stato richiesto al jukebox telematico di Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5151.
2: Sai, vorrei raccontarti che ho imparato a non cadere, a non farmi

solo il buono che ho imparato a crescere, errore dopo errore, ma anche se un giorno busserà il dolore, sarò dalla tua parte.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Scooch. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 4 5 4.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Sei pieni, vuoi tra i peperi di Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:03. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 7 5 2.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3 e 29 minuti. Come nelle più importanti città d'Italia, anche nella tua città, Radio Jukebox, Radio Jukebox.

0: le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e un minuto.
1: I piedi, due tra i preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7197.

0: lontano da me.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 31 minuti. Now, rebooting.

0: di no.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 2.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2927.
1: E adesso che sono arrivato fin qui, grazie ai miei sogni,

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. Cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata. Cercate invece di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro. Toro. Nonostante gli ostacoli, dovrete cercare di mantenere sempre un atteggiamento positivo, poiché sarà questo che vi aiuterà a non scoraggiarvi e a trovare soluzioni pratiche e veloci. Gemelli. Le vostre attitudini in questa giornata salteranno fuori necessariamente e le persone non potranno fare a meno di notarle e di farle notare anche agli altri. Cancro. È tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi, senza poterle esprimere liberamente. Leone, finalmente avete trovato l'ambiente giusto, per cui non fatevi scappare l'occasione di mettervi in mostra. Vergine, se state cercando di costruire un nuovo rapporto, la cosa migliore che potete fare è quello di essere sinceri fino in fondo. Bilancia, oggi approfondite alcuni discorsi che per voi sono importanti. Scorpione, se siete pronti a nuove relazioni, senza farvi condizionare da quello che è successo in passato, non perdete altro tempo a rimuginare. Sagittario, avete concluso un periodo della vostra vita positivo, ma adesso è tempo di voltare pagina e di pensare a come riorganizzare le proprie giornate. Capricorno, per voi oggi sarà abbastanza semplice inquadrare le vostre priorità. Dovete essere pronti ad accettare il fatto che la persona che vi è accanto possa pensarla diversamente. Acquario, dovete seguire la vostra strada senza lasciarvi influenzare dalle paranoie altrui, oppure dovreste abbassarvi ai loro voleri. Pesci, nel lavoro procedete e risolvete con abilità i problemi che incontrate, grazie al preciso Saturno che vi agevola e vi mette in buona luce agli occhi di chi conta. E anche per oggi è tutto. Le stelle tornano domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 9, 7, 3.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5908.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 6 3

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

brano lo puoi richiedere con il codice 5 9 1

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 1 6

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Yannick Sinner dice addio a Roland Garros, battuto al secondo turno da Juan Manuel Cerúndolo. In vantaggio di 2-7, 5-1 al terzo, il numero uno del mondo accusa un malessere e non riesce praticamente più a giocare. L'argentino vince 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Nessun problema per Flavio Cobolli, che con un triplice 6-4 liquida il cinese Wu e vola al terzo turno dove affronterà lo statunitense Tien. Oggi altri tre match di secondo turno per gli azzurri: Dardi come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinder. È ufficiale la separazione consensuale tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Finisce così un rapporto di 2 anni che ha avuto il clou nella vittoria della Coppa Italia nel 2025. Moto Mondiale al Mugello per il Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato alle 10.45 le qualifiche MotoGP, alle 15 la sprint, domenica alle 14 semaforo verde della gara lunga. Inizia stasera la lunga stagione dell'Ital Volley maschile, che culminerà a settembre con l'Europeo casalingo. Alle 18 gli azzurri affrontano in amichevole a Cavalese la Turchia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3572.
2: C'è una ragione di più. L'hai detto.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: CNR, giornale radio.
3: Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo, secondo l'agenzia americana Axios, per valutare la bozza di accordo con l'Iran, che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Intanto Israele continua ad attaccare il Libano, bombe anche su una zona residenziale di Beirut, uccise una donna e due bambini, nuovi raid anche su Gaza, il premier Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% del territorio. La procura di Pavia, nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere e volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Spettacolare fallimento a Cape Canaveral per il programma aerospaziale di Blue Origin, il colosso di Jeff Bezos, dove il vettore New Glenn durante un test di accensione ha innescato un violento scoppio che ha avvolto l'intera struttura. È finito il secondo turno, il Roland Garros di Jannik Sinner, debilitato da un malore, ha perso in 5-7 con l'argentino Cerundolo. Fuori anche Darden, bene invece Berrettini che batte in 3-7 il francese Rinder Nash, avanti anche Arnaldi ed Alessandro Cisilin. Grazie all'ascolto.

0: 1978 sa di felicità.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino. Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 5 0.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. Cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata. Cercate invece di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro. Toro. Nonostante gli ostacoli, dovrete cercare di mantenere sempre un atteggiamento positivo, poiché sarà questo che vi aiuterà a non scoraggiarvi e a trovare soluzioni pratiche e veloci. Gemelli. Le vostre attitudini in questa giornata salteranno fuori necessariamente e le persone non potranno fare a meno di notarle e di farle notare anche agli altri. Cancro. È tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi, senza poterle esprimere liberamente. Leone. Finalmente avete trovato l'ambiente giusto, per cui non fatevi scappare l'occasione di mettervi in mostra. Vergine. Se state cercando di costruire un nuovo rapporto, la cosa migliore che potete fare è quello di essere sinceri fino in fondo. Bilancia. Oggi approfondite alcuni discorsi che per voi sono importanti. Scorpione. Se siete pronti a nuove relazioni, senza farvi condizionare da quello che è successo in passato, non perdete altro tempo a rimuginare. Sagittario. Avete concluso un periodo della vostra vita positivo, ma adesso è tempo di voltare pagina e di pensare a come riorganizzare le proprie giornate. Capricorno. Per voi oggi sarà abbastanza semplice inquadrare le vostre priorità. Dovete essere pronti ad accettare il fatto che la persona che vi è accanto possa pensarla diversamente. Acquario. Dovete seguire la vostra strada senza lasciarvi influenzare dalle paranoie altrui, oppure dovreste abbassarvi ai loro voleri. Pesci. Nel lavoro procedete e risolvete con abilità i problemi che incontrate, grazie al preciso Saturno che vi agevola e vi mette in buona luce agli occhi di chi conta. E anche per oggi è tutto. Le stelle tornano domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: CNR, giornale radio.
3: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
6: Termini e condizioni in negozi online.

0: chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Lo puoi richiedere con il codice 4 9 5 1

0: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: CNR, giornale radio.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Donald Trump prende tempo rispetto alla bozza di accordo con l'Iran che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul nucleare. Sul campo nuovi attacchi mentre Israele allarga ancora il raggio dei suoi bombardamenti da Gaza al Libano fino a Beirut. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Quella bozza di intesa sventolata mercoledì scorso dalla TV di Stato iraniana e definita una totale invenzione dalla Casa Bianca, a quanto pare in effetti ci sarebbe. Ieri l'agenzia americana Axios ha rivelato che il lavoro dei negoziatori sarebbe giunto a compimento con un'intesa per una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Tutto pronto, ma riferisce poi la stessa Axios, Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutarla e così si rinnova. Vanno le schermaglie militari e nonostante la formale tregua Israele allarga ancora i suoi attacchi sul Libano, bombe perfino su una zona residenziale di Beirut, uccisa una donna e due bambini e poi vi sarebbero un'altra ventina di morti solo ieri a sud anche nelle città costiere di Tiro e Sidone e altri palestinesi uccisi inoltre a Gaza dove il premier Netanyahu rivendica di aver preso il 60% del territorio e ordinato di salire al 70%.
4: Sempre più lontana la possibilità di un cessate il fuoco nel conflitto russo-ucraino, la Russia minaccia nuovi attacchi contro Kiev e posiziona nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili di Mosca. Nella notte un drone russo è caduto su un condominio in Romania provocando un incendio, almeno due i feriti. Nuova mossa della procura di Pavia nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, disposta una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato, e ulteriori accertamenti. L'esame servirà ad accertare la capacità di intendere e di volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Tennis, è finito al secondo turno il Roland Garros di Jannik Sinner. Debilitato da un malore, il numero uno del mondo ha perso in 5 set contro l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
6: È una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai.
7: Sì, è umano anche Jannik Sinner. Dopo 30 vittorie di fila cade col meno forte dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel, fermato da un problema fisico, tutto da decifrare.
6: Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi non avevo energia.
7: Non è stato solo per il caldo, farà accertamenti per capire. Intanto è il momento di fermarsi.
6: Ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo. Ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare.
7: La speranza diventa promessa nel giro di pochi istanti.
6: Ci sono ancora tanti italiani qua dentro, speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
7: E noi con lui.
4: Fuori dal torneo parigino anche Luciano Darderi, grande vittoria invece per Matteo Berrettini che batte in 3-7 il francese Rinderknecht, avanti anche Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Oggi faccio il testimone al buono, vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
1: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
0: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: CNR, giornale radio.
5: Non aveva mai vinto nulla in 120 anni di storia, nell'ultimo anno ha messo in bacheca 3 trofei. Se non vogliamo chiamarla favola, di sicuro possiamo definire impresa la cavalcata del Crystal Palace. Il 17 maggio 2025 il primo trionfo, l'FA Cup, conquistata nella finale di Wembley con l'1-0 sul Manchester City, che vale anche la qualificazione all'Europa League, centrata anche in Francia dal Lione, che però ha lo stesso proprietario del Crystal. Per le regole UEFA sulla multiproprietà, le due squadre non possono giocare nella stessa competizione. Il Lione resta allora in Europa League, gli inglesi vengono spediti in Conference, le Eagles incassano e rilanciano. La stagione 2025-2026 si apre il 10 agosto con la vittoria del Community Shield, la Supercoppa d'Inghilterra, ai rigori contro il Liverpool, e si chiude nella notte di Lipsia con l'1-0 sul Rayo Vallecano, che vale la conquista della Conference League. Vale anche il pass per la prossima Europa League. Il Crystal Palace si riprende così sul campo quello che sul campo aveva già conquistato e la burocrazia UEFA gli aveva tolto. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

autoleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76.

0: 0266 77 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:02. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
0: CNR, giornale radio.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia. La Romania ha informato i suoi alleati e il segretario della NATO chiedendo misure per accelerare il trasferimento di capacità antidrone. Veemente e formale protesta da parte del Ministero degli Esteri di Bucarest dopo che nella notte un drone russo ha colpito un condominio ferendo leggermente due persone. Condanna dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ma un accordo che non fosse favorevole per noi ci spingerebbe a riprendere le ostilità. Lo dice Donald Trump a Fox News e il suo vice Vance conferma: il presidente ha chiesto un po' di tempo prima di firmare l'intesa. Prevederebbe una tregua di 60 giorni del cessate il fuoco, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Israele allarga i suoi attacchi sul Libano, tra le decine di vittime ieri anche una donna e due bambini a Beirut, morti anche a Gaza, mentre il premier israeliano Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% della striscia. Dai trasporti alla scuola alla sanità, giornata di possibili disagi oggi per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Scattato alle 21 di ieri sera lo stop di 24 ore dei treni, assicurate le fasce di garanzia. Braccia incrociate fino alla mezzanotte anche per il comparto aereo. A rischio il trasporto pubblico con modalità della protesta diverse da città a città. Durante la giornata previsti cortei e presidi in diverse città. Tennis, nel giorno della clamorosa eliminazione di Jannik Sinner che si è dovuto arrendere alla stanchezza contro l'argentino Cerundolo, il Roland Garros regala soddisfazioni per altri tre italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rindrak Nash e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, eliminato invece Luciano Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. Cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata, cercate invece di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro.
2: Toro.
1: Nonostante gli ostacoli, dovrete cercare di mantenere sempre un atteggiamento positivo, poiché sarà questo che vi aiuterà a non scoraggiarvi e a trovare soluzioni pratiche e veloci.
2: Gemelli.
1: Le vostre attitudini in questa giornata salteranno fuori necessariamente e le persone non potranno fare a meno di notarle e di farle notare anche agli altri.
2: Cancro.
1: È tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi, senza poterle esprimere liberamente.
2: Leone,
1: finalmente avete trovato l'ambiente giusto, per cui non fatevi scappare l'occasione di mettervi in mostra.
2: Vergine,
1: se state cercando di costruire un nuovo rapporto, la cosa migliore che potete fare è quello di essere sinceri fino in fondo.
2: Bilancia,
1: oggi approfondite alcuni discorsi che per voi sono importanti.
2: Scorpione,
1: se siete pronti a nuove relazioni, senza farvi condizionare da quello che è successo in passato, non perdete altro tempo a rimuginare.
2: Sagittario,
1: avete concluso un periodo della vostra vita positivo, ma adesso è tempo di voltare pagina e di pensare a come riorganizzare le proprie giornate.
2: Capricorno,
1: per voi oggi sarà abbastanza semplice inquadrare le vostre priorità. Dovete essere pronti ad accettare il fatto che la persona che vi è accanto possa pensarla diversamente.
2: Acquario,
1: dovete seguire la vostra strada senza lasciarvi influenzare dalle paranoie altrui, oppure dovreste abbassarvi ai loro voleri.
2: Pesci,
1: nel lavoro procedete e risolvete con abilità i problemi che incontrate, grazie al preciso Saturno che vi agevola e vi mette in buona luce agli occhi di chi conta.
2: E anche per oggi è tutto. Le stelle tornano domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8309.
1: Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: Cittadino.
1: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati all'ascolto delle notizie di scienza e cultura. Dall'America arrivano i nuovi coaguli intelligenti che potrebbero evitare perdite di sangue e salvare così un gran numero di vite umane. Li ha messi a punto un team di ricerca internazionale impiegando una tecnologia pionieristica e il sangue di pazienti e donatori. Grazie a questa scoperta, infatti, sarebbe possibile utilizzare il dispositivo come cerotto di emergenza in caso di incidenti o interventi chirurgici. La ricerca è stata pubblicata di recente su Nature. Durata e qualità del sonno potrebbero essere degli indicatori affidabili per determinare la speranza di vita dei pazienti, è quanto affermano i ricercatori della Oregon Health and Science University negli Stati Uniti in un articolo recentemente comparso su Sleep Advances. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver realizzato un ampio sondaggio tra il 2019 e il 2025. Dai test è emerso che, in ordine di rilevanza, solo il fumo lo precedeva tra i fattori esplicativi di questo importante indicatore che orienta pazienti e specialisti nella scelta di terapie e stile di vita. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino. Per la tua pubblicità su questa emittente,
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

La prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro

0: Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sognavo per noi una vita come tante, uscire fuori con il freddo.

fa freddo, ti do il mio giubbotto, scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta, i tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi,

ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: CNR, giornale radio.
5: Si riaccendono le tensioni tra NATO e Russia dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo leggermente due persone. In quel momento Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca, e Galati si trova non lontano. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, protesta Bucarest, condanna arriva dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile da parte russa. La guerra di aggressione contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social la Presidente della Commissione von der Leyen. Pericolosa escalation che non può essere ignorata, denuncia anche il Ministro della Difesa Crosetto. Dopo l'eccezionale ondata di caldo che ha investito l'Italia, così come gran parte dell'Europa, con temperature record per il periodo stagionale, in queste ore nel nostro paese prevalgono condizioni di instabilità. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio piogge e temporali in Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Umbria. E ieri sera un violento temporale, nonché vento forte e grandine, ha investito Milano. Ha registrato anche un brusco calo delle temperature, traffico automobilistico rallentato e disagi per i passeggeri dei treni che hanno accumulato ritardi fino a 90 minuti. Per fortuna nessun ferito, solo contusioni per pedoni e ciclisti caduti. Calcio, manca ancora l'ufficialità, ma le fonti vicine ai protagonisti annunciano che il nuovo allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri, che raccoglierà così l'eredità di Antonio Conte. Il 58enne tecnico livornese, reduce dal campionato deludente col Milan, avrebbe raggiunto l'intesa col club partenopeo per un biennale da 4 milioni di euro più bonus con opzione sul terzo anno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: pronti per stare insieme, per sentire le vostre voci, per sentirvi protagonisti di Radio Jukebox. Anzi, dove siete, cosa fate, con chi siete, mettetemi al corrente subito e inviatemi il vostro messaggio vocale, il vostro adesso io vorrei il vostro buongiorno. Cosa che vorrei sentire da parte vostra è buongiorno Vladi, un po' come come scuola è buongiorno professore, insomma, si usa ancora? È curiosità, si usa ancora, c'è ancora il buongiorno professore, buona mattinata, buona giornata, una cosa simile, proprio per entrare nelle vostre case, macchine, e insomma grazie anche a tutti quanti coloro che ci stanno guardando in televisione in questo istante, canale 254 in tutta Italia connesso ad internet, però tanti ovviamente ci seguono che sono in Calabria sul canale 92 su Digital, ma anche 177 in Toscana, gli amici del canale 78 di Teleregione, in Piemonte il canale 78 di Motori TV, in Sicilia canale 97.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, da Francuzzo da Palermo.
0: Buongiorno Francuzzo, buongiorno Savino, buongiorno.
2: Buongiorno professore, sta lavorando, sta ascoltando, dove sto? Sta lavorando, devo dire.
0: Allora, ma stai lavorando in ufficio, se stai lavorando a casa, dove stai lavorando?
3: Eila, buongiorno dolcezza,
0: sono io,
3: dal paradiso dei sapori, ciao.
0: No, la dolcezza,
4: buongiorno,
0: in questione,
4: buongiorno Vladi D'Amello, ti auguro un buon weekend a te, a tutto Radio Jukebox, a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie,
4: ciao D'Amello,
0: ciao Melo, buongiorno, buona
5: buongiorno
0: mattina.
5: Vladi, buongiorno a tutti gli ascoltatori da Maurizio, ciao mamma, guarda come mi diverto.
6: Buongiorno carissimo Vladi,
0: buongiorno.
6: Oggi ultima visita ospedaliera, quindi sono andando giù e spero proprio che sia l'ultima. Buona giornata, spettatori.
0: Crociamo le dita per te,
7: ciao,
0: mi raccomando.
7: Vladi, sono Dennis.
0: Ciao.
7: Mi faresti ascoltare
0: dopo,
7: per favore?
0: Dopo, adesso era il buongiorno e lui subito con la richiesta. Dopo. Alex Warner, iniziamo subito. Fever Dream, questa è Radio Jukebox.

0: su Radio Jukebox. Buongiorno, fatemi sentire il vostro buongiorno. Dove siete, cosa fate e con chi siete? Buongiorno, buongiorno. Insomma, era Alessandra, giusto? Insomma, ricordo.
1: Buongiorno, carissimo Bladi.
0: Buongiorno.
1: Da Katia.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Buona giornata, buon lavoro e buon weekend.
0: Ma senti,
1: ciao,
0: che, che bella vocina soave.
2: Buongiorno da Beppe.
0: Sì, passiamo dalla bella vocina soave. È il nuovo DJ.

0: EP Yayo, perché anche no, è carina, mi piace, ti mette carica, insomma ne avevamo bisogno. 393 999 7794, il vostro buongiorno, ciao.
1: Buongiorno e buon venerdì Dale. Io vado a tagliare l'erba, comunica al mio collega che se non mi vede più è per quello.
0: Bravo, bravo, bravo, buongiorno, buona mattinata.
2: Buongiorno Bladi, Torino d'Androsi.
0: Ciao Torino.
2: Piano di Gioia Tauro.
0: Buongiorno Torino.
2: Buongiorno a te, tutti voi, Radio Box.
0: Tutto bene, tutto a posto.
2: Un grandissimo buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Bene, bene.
2: E se poi mi puoi mandare tu una canzone del Model Talking,
0: più tardi, adesso il buongiorno.
2: La dedichiamo sempre, sempre, sempre a tutti quelli che stanno ascoltando Radio Box.
0: Bravo Torino.
2: Oggi ci abbiamo 27 gradi, però un po' umido.
0: No, qua Torino c'è.
2: Ciao ciao Bladi.
0: Allora, secondo
2: a
0: me
2: e a tutti, ciao. Allora, Torino d'Androsi, ciao.
0: Secondo me qui a Torino tra poco arriverà uno di quei temporali. Se non l'avete ancora ascoltata, è nuova nuova e Salda Vinci ci farà ballare. Si intitola Poesia, ci fa ballare. Senti.
3: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Allora, non so perché però viene in mente destra, destra, sinistra, sinistra, non so per quale motivazione, faccio presente questa cosa, destra, destra, sinistra, sinistra, poi sculetti un attimino, zacche, zacche, zacche, funziona un po' così, funziona un po' così, ecco, mi dicono che era una baciata, ah, allora giusto, destra, destra, sinistra,
1: ciao,
0: sinistra.
1: Ciao, sono Dennis.
0: Ciao Dennis,
1: buongiorno. Ascoltare per favore Nikita e Gilton John?
0: Va bene,
1: grazie, ciao, buon lavoro, un bacio.
0: Allora, Dennis, però ricorda che il primo messaggio del mattino a noi di Jukebox è un buongiorno. No, Dennis, lo devi ricordare, segna.

0: Elton John, questa era Nikita su Radio Jukebox. 393 999 7794. Il blackout, vabbè, non ci possiamo fare nulla, giusto?
1: No, noi no,
0: però secondo me il comune qui a Torino potrebbe fare qualcosa. State con noi, torniamo tra pochissimo.
2: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano. Scegli ulaula.it. Perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Biagio Antonacci, così presto no, su Radio Jukebox. Dobbiamo andare a salutare Irene che l'ha richiesta. Ciao Irene, buongiorno. Fatemi sentire perché l'amico di prima. Vai.
1: Guardi, sono sempre Dennis. Allora ciao, facciamo Dennis. Così.
0: Dimmi.
1: Buongiorno!
0: però Dennis, lo dovevi far prima. Allora, prima c'è il buongiorno, poi mi potete richiedere le canzoni. Prima c'è il la parte iniziale, proprio per iniziare bene la giornata. Insomma, quando voi entrate in un ufficio, quando entrate a casa, che andate a trovare un vostro parecchio, insomma, al mattino presto, appena vi svegliate, la colazione. Buongiorno! È giusto?
2: Funziona così. Buongiornissimo, Vladi, un saluto da Gemma, a te, Marco, a come tutti quanti. Oggi volevo ascoltare la canzone da ballare, Ballando Baciata, va benissimo, e la dedico tutta per te, Vladino mio.
0: Perché ce la balliamo io e te, vicini, vicini, vicini, così.

0: Era Chayenne con Bailando Baciata e Gemma ha scritto proprio così. Sì, strusciamoci Vladi. Da proprio vicini. Però aspettate un attimo, in questo periodo c'è il sudore, ci sono gli odoracci. No, perché puoi mettere tutti i deodoranti che vuoi, però.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Box. Dobbiamo andare a salutare Massimiliano che l'ha richiesta. Ciao Massimiliano, buongiorno. Sentiamo le vostre voci? Popolo di Jukebox, dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Dai, dai, dai, dai, ditevelo.
1: Ciao Vlad.
0: Ciao.
1: Quella di The Special Boys, Always on My Mind. Grazie, ciao, buon pranzo.
0: Vabbè, è già buon pranzo, io adesso vorrei fare colazione, a dire la verità vorrei mangiare qualcosa di dolce. Insomma, può tornare per favore, insomma, Massimo, che ieri è passato nei nostri studi con una marea di dolci. No, questa mattina ne sento il bisogno, non so perché. Insomma, questa mattina ne sento il bisogno di qualcosa di... Non lo so, poi insomma ingrasso, però qualcosa di... Che qualsiasi, vabbè, via Rona 8 Torino, non si sa mai, eh. Uno lancia l'appello, mai dire mai, giusto? Special Boy.

Radio Jukebox, ciao a Walter che ci segue da parte Nico, ciao Walter. 393 999 7794, c'è Noemi che scrive: voglia di dolci, voglia d'amore. Forse anche quello, Noemi, hai ragione. Poi gli oroscopi parlano tanto lo scorpione, l'amore, l'amore, l'amore, guarda dietro l'angolo, l'amore,

0: Sono i Modern Talking con Sherry Sherry Lady.
1: Ricordati Sherry Sherry Lady dei Modern Talking.
0: Com'è
1: Tonino,
0: messa?
1: Ciao ciao.
0: Tonino, l'ho messa. Mi sembra quasi scurda la canzone, giusto? Forse, anzi, insomma, simile. 393-999-7794. Restate con noi, torniamo tra pochissimo.

0: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Vabbè, il cannolo siciliano, ma è siciliano siciliano che mi arriva sicuramente a no, deve avere una cosa simile. Adesso metterò, lo assaggerò per voi, ne avevo voglia io, però vabbè. Ma il cannolo intanto è arrivato nei nostri studi e questa è una cosa veramente meravigliosa, bellissima.
1: Ma che cos'è?
0: In che senso che cos'è? Sono dolci. Io ho chiesto i dolci e mi sono arrivati i dolci.
1: Ma che cos'è?
0: Ma insomma, sempre dolci sono. Ecco, no, metto al corrente.
1: Ma che cos'è?
0: Se dolci. Vabbè, buongiorno. È un signore che si è, insomma. Devo salutare Sergio che voleva ascoltare. Com'è che l'hai intitolata la chitarra?

0: Questa Sergio,
1: sono sporco per caso? No, perché ho mangiato il cannolo siciliano. No, mi stavo pulendo.
0: Beh, la richiesta a Sergio che ci segue da Palermo. Ecco, Sergio, come sono i cannoli siciliani a Palermo? Io qua a Torino, è arrivato.
2: Sciavolati!
0: Ciao!
2: Mi faresti ascoltare Vicenza. Grazie, volati, così balliamo tutti. Ciao, Francuzzo!
0: Un po' di brillantina tra i capelli, vai, eh!

0: erano i Bee Gees con noi su Radio Jukebox. 393 999 7794, popolo di Jukebox.
1: Ma ciao Vladino, ciao.
0: Ciao, tutto bene? Tutto, c'è qualcosa che non va, mi devi dire qualcosa, non lo so che.
1: Ma ciao Vladino, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Vladi, una volta i migliori cannoli di Palermo li facevano in un paese in una montagna piena degli albanesi.
0: Bisogna darsi
2: un cannolo là proprio. Stupendo.
0: Allora, Franco, visto che tu ci ascolti da Palermo, manda un vassoio in via Rona numero 8 Torino, così almeno.
3: Ciao Vlad, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti. Finalmente siamo arrivati a venerdì.
0: Sì,
3: quindi
0: sì.
3: Ci aspetta sicuramente
0: grande
3: un
0: caldo.
3: Lungo weekend anche esatto. Con il ponte.
0: Esatto.
3: E quindi io vi auguro una bellissima giornata.
0: Grazie.
3: E vorrei richiedere la canzone di Laura Pausini, Immensamente.
0: Dai,
3: dedicarla a mia moglie Angelica,
0: bene.
3: A tutti
0: ciao, Angelica.
3: Voi e appunto augurarvi un buon weekend. Ciao a tutti e grazie. Tony da Chivasso. Ciao ciao.
0: Grazie, grazie a Tony, così non mi ha sgridato quest'oggi.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e 3 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Tutto sa di felicità.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: CNR, giornale radio.
9: Ok, salute e benessere.
10: È venerdì 29 maggio, buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con Ok, salute e benessere. Allora, si chiama spesso killer silenzioso perché in molti casi i sintomi della pressione alta si sviluppano in modo subdolo, graduale e del tutto asintomatico. Le arterie si irrigidiscono mese dopo mese senza che ce ne rendiamo neanche conto. Tuttavia, quando il corpo si trova in una situazione di sovraccarico e decide di inviare dei segnali, lo fa attraverso disturbi che purtroppo tendiamo a minimizzare o a scambiare per semplice stanchezza, stress da lavoro o cervicale. Vediamo i sintomi della pressione alta da tenere sotto controllo. Se avverti con frequenza uno di questi sintomi, è giunto il momento di prendere in mano la macchinetta per la pressione, quella che quasi tutti noi abbiamo in casa, soprattutto se ci sono persone più grandi, o di fare un salto in farmacia per un controllo. Mal di testa mattutino è una delle spie più classiche. Si presenta tipicamente appena ci si sveglia, nella zona della nuca, il dettaglio clinico da non sottovalutare. Questo dolore non passa e non risponde ai comuni farmaci antidolorifici da banco, i FANSA per intenderci. Disturbi uditivi e visivi improvvisi. La pressione alta si ripercuote sui piccoli vasi dell'occhio e dell'orecchio, può causare la visione di mosche volanti, nebbia visiva temporanea, oppure ronzii, fischi e fruscii persistenti nelle orecchie. Vertigini e senso di sbandamento. Un improvviso picco pressorio altera l'afflusso di sangue al cervello, provocando una sensazione di instabilità, testa vuota o vera e propria confusione mentale durante le normali attività quotidiane. Epistassi, cioè il sangue dal naso. Quando la pressione interna dei vasi è troppo alta, i capillari della mucosa nasale, che sono estremamente fragili, possono rompersi improvvisamente causando un sanguinamento difficile da arrestare. Allora, secondo le indagini condotte dalla Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa, l'ipertensione, appunto, quindi la pressione alta, interessa, pensate, circa il 35% della popolazione adulta italiana, quindi quasi 16 milioni di persone. La percentuale balza al 50%, quindi la metà, tra gli over 60 e addirittura l'80% negli ultra 80. Tantenni. La cosa preoccupante è che una fetta enorme di queste persone è ipertesa senza saperlo, esponendosi a gravissimi rischi cerebro-cardiovascolari come infarti e ictus. Non aspettare che compaiano i sintomi, la prevenzione inizia dal monitoraggio regolare. Quindi vi ho detto questi 5 sintomi spia, no? Soprattutto il mal di testa al mattino nella zona della nuca, perché poi quando abbiamo vertigini, quando vediamo male o sentiamo male, ci allarmiamo. Ma in questo caso, mi raccomando, ogni tanto in farmacia, oppure quando siamo dalla nonna, dalla zia o dalla mamma, che hanno tutti questo, come dire, questa macchinetta per misurare la pressione, facciamolo. Misuriamoci la pressione, sappiamo che non dobbiamo aver appena mangiato, sappiamo che non dobbiamo aver fumato, sappiamo che non dobbiamo aver fatto attività fisica nei minuti precedenti. Quindi quando siamo lì, magari quando andiamo a pranzo, prima di pranzo, ci sediamo tranquillamente, comodamente e misuriamo la pressione, così che sappiamo se è tutto in regola. Basta veramente qualche minuto. Grazie per essere stati con
11: una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

0: Prima di partire per un lungo viaggio su Radio Jukebox, e qua dobbiamo andare a salutare la nostra amica Vera e David. Buongiorno. 393 999 7794, perdonatemi, ho ancora la voce che non è proprio al 100%, eh. Buongiorno Vladi, siamo a venerdì. Cosa farai nel weekend? Mare. Io spero di riposarmi, ma già so che non starò ferma e immagino il mio weekend con i ritmi di Manic. Ecco, anzi, gentilmente potresti metterla? Ricordi di quale film iconico è e la colonna sonora? Oh mamma mia. La dedico a chi si trova sempre qualcosa da fare. Grazie, un bacione. Questo è il messaggio di Lori che ci segue da Catania. Allora, che film era? Aspetta, sì, mi ricordo. Aspetta, le immagini mi ricordano qualcosa, anche perché siamo in radiovisione. Adesso mi sfugge. Allora, lei balla. Lei vabbè, lo vedo nelle immagini, che lei sta ballando. Cos'era 9 settimane e mezzo? Che film era? Non era 9 settimane e mezzo? No. Potete aiutarmi con un messaggio troppo facile? Insomma, troppo facile. Allora, l'avevo già indovinata alle prime note, scritto. Però mandatemi un messaggio vocale, aiutatemi un attimino. Adesso mi sfugge. No, riconosco lei, Ricciolina, mi ricorda un film. Quel film là che fa... che adesso mi sfugge, ecco, se però voi potreste anche un attimo...
1: Dai, Vladimiro, è Flash Dance.
0: Vabbè, adesso calmati, quando mi chiamano Vladimiro è perché si sta... scusami, non lo ricordavo adesso.

0: Allora tutti quanti prodi. Beh, intanto grazie a Sonia che ci segue. Sonia da Messina, che me l'aveva scritto. Invece Lori, al posto di venirmi incontro, insomma, guarda là, di no. Flash Dance, Vladino, 9 settimane e mezzo, altri ritmi che solo sentendoli pensi ad uno spogliarello. Può capitare, però insomma, a voi non capita mai di dimenticare delle cose? Insomma, vedete le immagini, aspetta un attimino, anche Dani lo sapeva da Novara che era Flash Dance, quella che mi ha sgridato prima, Vladimiro, sembra presente la mamma quando ti deve sgridare,
1: dai Vladimiro, è Flash Dance,
0: ecco, proprio cazziato. Vabbè, grazie, torniamo tra poco, rimanete con noi, ecco, e poi sgridatemi, sì, però modo carino, lasciamo stare, torniamo tra poco. Questa è Radio Jukebox, 393 999 7794.

0: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €20.242. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino.
2: 011 19 88 57 76. E noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Samurai J ci verrà a trovare la prossima settimana in studio. Sarà qui con noi, però era Ossessione su Radio Jukebox. Dobbiamo andare a salutare la nostra amica Francesca che scrive: mi faresti ascoltare Ossessione per favore, grazie, la voglio dedicare tutta quanta al mio fidanzato che è la mia ossessione. Wow.
1: Ciao Vladi, un saluto. Ciao. A te e a tutta Radio Jukebox, sono sempre io, Salvo da Catania.
0: Ciao Salvo.
1: E per questo ultimo appuntamento della settimana, sì, vorrei richiedere Stupida di Rob. E ricambio il saluto dell'altro giorno da tutti noi fan.
0: Sì.
1: E anche un grazie appunto da parte nostra.
0: Un salutone, ciao, ciao il nostro amico Salvo.

0: stupida, ciao Salvo, 393-999-7794, il numero a vostra disposizione, sentiamo voi, ciao.
1: Ciao Brando, come stai? Bene?
0: Bene, grazie.
1: Anche io.
0: Ottimo.
1: Tanto per cominciare, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a te.
1: Volevo dedicare una canzone a mio fratello, Nino, Mario, Bruno, Franco.
0: Sì?
1: E poi? Nino.
0: Bene.
1: La canzone A mano di Rino Gaetano.
0: Va bene.
1: Sì. Metti un cucù di Franco Battiato.
0: Bella, bella era.
1: Dalle cassette di quelli che mi conosco.
0: Va benissimo. Ciao Rocco.
1: E oggi Marco Passi.
0: E se è più tardi.
1: E buon pranzo. Ciao, sarò.
0: Più tardi. Già voi mi parlate di pranzo.

0: mano con a mano su Radio Jukebox 393 999 7794. Dove siete, cosa fate, con chi siete? Intanto mandatemi il vostro messaggio vocale, sentiamo le vostre voci. Tra pochissimo torneremo per accontentare la richiesta di Virginia. Ciao Virginia, buongiorno.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
9: Termini e condizioni in negozi online.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Virginia, che lei è una fan accanita del Bon Jovi. Vai, ciao.
1: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno.
1: Buon venerdì, dai, ultime ore, poi relax del weekend, anzi weekend lungo per noi che facciamo comunque il ponte.
0: Sì.
1: Tu che farai di bello questo weekend?
0: Io sarò con
1: colleghi
0: voi.
1: Di Rita Castagno, gli amici della Buffa voi. E il mio amore Davide. Un bacione a tutti, Maria da Giovenò.
0: Sarò con voi perché vi vorrò accompagnare in spiaggia, solamente per questo. No, no, no.

0: porno. Buongiorno Marianna.
1: Cari fratelli e sorelle, pace e bene. Buongiorno a tutti. Venerdì 29 maggio. Che sia il Vangelo di oggi che la prima lettura parlano di...
0: No, ma hai sbagliato, Giorgio.
1: Buoni frutti.
0: Giorgio, hai sbagliato. Qualcosa che non va, Giorgio.

Radio Jukebox. Allora, visto che ho detto che rimarrò con voi perché vi voglio, la mia intenzione è quella di accompagnarvi in spiaggia. Avete capito? Avete scaricato l'app di Radio Jukebox, a dir la verità l'app del nostro gruppo radiofonico che è ADN Play? L'avete scaricato? A? Come ancora? N? Come Napoli? ADN? No, ancora, dove addosso la nave? Ce la faccio! Mi confondete ragazzi, lo so che devo andare in pausa, ecco. No, allora, va bene?

0: chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme. Ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Vox. Prossima settimana ci verrà a trovare in studio a Casciade. Sarà con noi. Guarda la Chirichetta Lori. Scrive 104.9 fisso in radio, perché a Catania Radio Jukebox si ascolta sui 104.9 tutto il giorno. Vedi che noi abbiamo la Chirichetta Lori che è brava.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Io quasi finito, ancora qualche senso? Oretta. Ma e già. Poi sarò in vacanza per 4 giorni. Che bello, ma come lunedì facciamo finito? Un prefestivo. Vedi la figata di lavorare negli studi medici, dove devi sopportare tutte le lamentele di tutti, e che poi puoi fare il prefestivo.
0: Ma anche il prefestivo.
1: Me la devo proprio scialare. Senti, ti auguro buon weekend. Dimmi. E ti ascolterò ovviamente dal telefono, perché non mi stacco mai.
0: E lei se la
1: un
0: sciala.
1: Saluto a tutti, un bacione a mio marito Paolo. Baciotto anche a te, perché so che ti piacciono i baciotti. Mia mamma ha detto di salutarti, e salutiamo anche Francesco e Daniele, che sicuramente ci ascoltano. Ciao Vladi.
0: Che carina la mamma mi ha detto di salutarti, è bellissimo. Io conquisto sempre le mamme, sempre.

Da su Radio Jukebox, ciao Davide, 393 999 7794. Ci sono arrivati tanti baci. Da no, adesso la nostra amica Marina, quella che fa il megaponte, è già finito di lavorare, sono le 11:50, sta già finito.

0: grande Charlotte, grande. 393 999 7794, che c'è?
1: Bravi, bravi, l'invidia fa male. No, guarda, no, che no, ti viene male allo stomaco.
0: No,
1: non invidiare, ti mando i baciotti, dai, non mi invidiare, non bisogna riposarmi,
0: no, non sono invidioso, non sono assolutamente invidioso, mi chiedo come mai tra 4 minuti tu termini di lavorare e io sì, no, vabbè, lasciamo stare. Devo andare a salutare Daniela, ciao, che saluta Carmen, Daniele, Angelo, Patrizia e Carmelo con Gigi D'Alessio, non dirgli mai. Per me la canta che

0: da Alessio, non dirgli mai. Allora, andiamo a salutare Daniela.
1: O se no richiama, 4, 5, 6, 7, 8, 9 volte, mamma mia. Tanto, dai.
0: Allora, volevo salutare Carmen, Daniele, Angelo, Patrizia e Carmelo. Ciao Daniele, l'abbiamo messa, l'abbiamo suonata, l'abbiamo cantata insieme. Restate con noi, e un'altra ora se ne va. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: CNR, giornale radio.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Russia, NATO e UE dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. Proprio in quel momento la Russia stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest, mentre il presidente romeno Dan ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, parlando del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Il Cremlino, dal canto suo, torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina, perché sta combattendo al fianco di Kiev, le parole di Peskov. È arrivata nella notte all'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana sarà inviata a Kinshasa una squadra di esperti per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza. Riteniamo che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale richieda la massima attenzione, ha scritto la premier Meloni in una lettera inviata ai vertici della UE, chiedendo maggiore coordinamento e vigilanza delle frontiere. Mancano le ufficialità, ma si va componendo il puzzle allenatori per la prossima Serie A. Il Napoli si affida ad Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione con il Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che ieri intanto ha rescisso con il Bologna. Con Allegri al Napoli si restringono a due i candidati CT per la nazionale, Conte e Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Diamante su Radio Jukebox. Ciao Marina, ciao Paolo e la Mami. 393 999 7794. Mamma mia, mi sfugge la canzone che ha richiesto André da Rubiana. Ciao André, mamma mia, ha richiesto una canzone, ci ha contattato telefonicamente per richiedere una canzone, però adesso, annaggia. Invece ricordo Dario, che ha chiamato per ascoltare Hotel California degli Eagles. Ciao Dario. 393 999 7794. Ragazzi, aiutatemi con André, perché ha richiesto qualcosa, non ricordo cosa.

gli Eagles con Hotel California, richiesti dal nostro amico Dario. Ciao Dario, un salutone enorme. Siete con Vladi, ci sono le vostre canzoni preferite, ci sono i vostri messaggi. Questa è Radio Jukebox.

0: partire dal 4 giugno, TuDream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a TuDream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a TuDream, a Torino, in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
1: Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: voleva ascoltare gli anni degli 883 e noi gliela abbiamo messa. Per questo un salutone al nostro amico 393 999 7794. Ci sono una marea di messaggi. Quanti messaggi ci sono?
1: Buongiorno Vladi. Buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox. Buongiorno. Sono Cetti. Io mi sono alzata da poco perché da ieri poco. Sera mi sono coricata un po' tardino per il lavoro. Comunque ci sta.
0: Ah, vabbè, hai lavorato.
1: Senti, mi potresti mandare di Gigi D'Alessio Una magica storia d'amore?
0: L'ho messo.
1: La dedico al mio compagno Lorenzo e le voglio dire che lo amo tanto tanto. E poi saluto il mio nipotino Pietro Tommaso, dolcissimo. Sì. Mia sorella e tutti quelli che mi vogliono bene. Beh. Buona giornata Vladi, un saluto a tutti, un bacione da Cetti.
0: Ciao Cetti.
1: Vladi, allora, dato che hai messo Gigi D'Alessio, sì, a me mi metti per fare musica classica
0: di Giusy Ferrari
1: e saluto con questa canzone il mio compagno, gli dico che lo amo tanto tanto
0: gliela,
1: e a te ti mando un bacione enorme.
0: Mamma mia, pure il bacio.
1: Senza far l'amore non digli mai
0: per forza. È proprio per forza.

0: Susi Ferreri.
1: Musica classica.
2: Grazie,
1: su Radio.
2: Bladino, prego. Sei fantastico. Ti voglio sono bene, io. Bladi. Un bacione, un abbraccio fortissimo. Ciao Bladi, ciao a tutti, buon pranzo. Si avvicina l'ora della pappa. Ciao da Cetti, ciao ragazzi.
1: Ciao Cetti, un bacione a Francesco.

su Radio Jukebox. 393 9997 794. State con noi, tra pochissimo si torna insieme. Siete con Vladi, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre. Termini e condizioni in negozi online.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Noemi con Tu Cosa Fai questa sera su Radio Jukebox. È il nuovo di Noemi. Vai, sentiamo. Ciao.
1: Palermo. Ciao Marina. Voglio far ascoltare a mio marito Matina Ivan la canzone di Gigi D'Alessio, La Prima Stella. Amore, ti dedico questa canzone perché ti amo tantissimo. Saluto a papi.
2: Ciao.
0: Ciao, un bacione enorme anche da parte nostra. La richiesta Angela, Ora e per sempre di Raffa.

0: sentiamo voi.
1: E la
0: ciao.
1: Dolcezza, certo, io. Che sei sempre tu la dolcezza della radio.
0: Sono
1: più
0: io.
1: Bella di tutta Italia.
0: Sono io.
1: Allora,
0: sono io,
1: mi piacerebbe tantissimo ascoltare la canzone di Eros, Più bella cosa, se fosse andata in onda, e Gigi Finizio con Amore amaro. La dedico a tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox. Vi auguro un buon weekend a tutti quanti voi. Saluto Aquaman, Cristina, Giusy e Teresa da Palermo. Dal paradiso dei sapori ti saluta tutto il mio staff. Un abbraccio immenso dal paradiso dei sapori. Ciao!

0: Più bella cosa su Radio Jukebox. 393 999 7794, popolo di Jukebox, grazie di esistere, mamma mia. Ma vabbè, siete fantastici, ma lo sapete,
1: eh? Lo sapete?
0: Avete scaricato la nostra app? ADN Play, così almeno avete la possibilità di guardare e ascoltare Radio Jukebox.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Ligabue con Piccola Stella Senza Cielo. Dobbiamo andare a salutare Sonia, se lo ricordo male, vero? Ciao Sonia da Catania, se non ho sbagliato. Vabbè, però io me la ricordo Sonia, da Messina. Da Messina, eccola qua. Buona mattina, aveva bisogno di carica. Ligabue a lei da carica, giustamente, ci sta. Insomma, vai, sentiamo le vostre voci. 393-999-7794. Buongiorno. Buongiorno.
1: Auguro un buon venerdì a tutti, un buon giorno a tutti.
0: Sta dormendo qualcuno?
1: Volevo ascoltare la canzone di Pupo. Sì. Qualsiasi.
0: Va bene.
1: Grazie, un bacio a tutti. Ciao.
0: Ma parlavi.

0: nostra amica Cri. Ciao, vai.
1: Good morning, Jukebox Family. Ciao Vladino, come stai?
0: Bene, grazie, tutto a posto.
1: Sono contento, anche noi, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene.
0: Ah, beh, sono contento.
1: A tal proposito, vorrei richiederti, anzi, facciamo così, visto che siamo una family e tu ci conosci molto bene, sì, oggi per la mia family è un giorno di rinascita.
0: Dai.
1: E quindi, niente, dedicami tu una canzone, anzi dedicaci tu una canzone, ok?
0: Va bene.
1: Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono. Vi auguro un buon fine settimana e essendo bravi continuiamo a farlo, ok? Ciao da Gianmarco.
0: Guarda, vi regalo i Coldplay con Viva la Vida su Jukebox.

Viva la vita con i Coldplay su Radio Jukebox. 393-999-7794. State con noi, tra pochissimo si torna insieme. Intanto un abbraccio a Francesca. Ciao Francesca.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: però boh, meglio di no.
1: Era Mr. Ray, il nuovo singolo con Lunedì Nero su Radio Jukebox, bellissima. Anzi, questo è la radio, dove siete, cosa fate, con chi siete. Saluto anche tutti quanti coloro che di notte ci seguono su Bomb Channel in tutta Italia. Per questo grazie per stare con noi. Arriva anche il nuovo di Farruko.

0: ragazzi, la carica di Farruko.
1: Grande.
0: Allora, questo fine settimana saremo insieme. No, aspettate, è vero, c'è qua. No, il fine settimana no, lunedì e martedì però ci saremo. Saremo. Sabato e domenica, beh, ci sono le repliche, per chi guarda la televisione, su Jukebox TV ci sono le repliche, ma sabato e domenica, repliche sempre, anche la sera alle 22 c'è la replica. Avete scaricato la nostra app ADN Play, così almeno ci potete guardare e ascoltare sempre, ma proprio sempre, comunque voi possiate andare in queste giornate, insomma, per chi farà il ponte. E allora,
2: hola. Zio Vladi, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Buona giornata, buon venerdì a tutti quanti.
0: Perché, zio?
2: Finalmente, dopo tantissimo tempo, riesco a mandarti un messaggio.
0: Dov'eri? Cos'hai fatto?
2: Ti ascolto sempre comunque tramite l'app. Perché a forza di dirlo,
0: dove
2: cosa fa? La scarica.
0: Ma c'è il mare.
2: E niente, un abbraccio forte forte da Andrea e Sonny.
0: Ciao,
2: saluto
0: ciao.
2: A tutti i ragazzi che stanno a Torino.
0: Ma tu dove sei?
2: Io sono qua oggi.
0: Dove?
2: Niente, Monaco, Ventimiglia. Quindi mi godo un po' di sole, c'è il mare che è fantastico.
0: No, ho visto, hai dato la foto.
2: È fantastico, una tavola. Andrea. A parte il caldo. Però
0: ti sei fatto il bagnetto.
2: Dai. Ce la facciamo passare bene. Un saluto a tutti quanti, Andrea. Buona trasmissione. E allora, visto l'orario,
0: buon pranzo
2: ci sta, a tutti.
0: Ci sta.
2: Ciao Vladino, un abbraccio forte forte da Andrea e Sonny.
0: Ciao Andrea, ciao Sonny. È il nuovo di Karol G con Manu Chao.

0: oggi insieme a Manu Chao, viaggiando per il mondo. Voi cosa farete? Farete ponte? Cosa farete? Insomma, andrete da qualche parte, starete qui. Tanto sappiate, lunedì e martedì noi ci saremo.
1: Vladimiro, ma la smetti di prendere in giro le persone.
0: Perché?
1: Tanto anche lunedì e martedì sarai in replica.
0: No, non è vero.
1: Sono 4 giorni che stai registrando. 4 giorni che stai facendo. No. Stai registrando per mandare in onda le repliche di lunedì e martedì.
0: Io lunedì e martedì dalle 10 sarò in diretta su Radio Jukebox. Scaricati l'app, così insomma mi potrai controllare, nemmeno i capi fanno così, insomma mi potrai controllare senza nessun problema, oppure accendi la radio.

0: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino. Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: 393 999 7794. Io mi sento a volte vittima. Vittima, davvero. No, perché alcuni non è che vi trattano proprio, che ne so, allo speaker, trattatelo bene, non lo so.
1: Cari, buongiorno, bravi.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Mamma, che caldo.
0: È vero. Sì, hai ragione.
1: Sto tutto affannato.
0: Vabbè, dai.
1: Senti, per favore, stamattina mi cosa? Puoi far ascoltare Fiore di Gigi D'Alessio.
0: È andato in onda.
1: Dedicatissima alla mia bambolina Elisabettina cara, un bacione grande.
0: Mamma mia, ti ha messo
1: in punizione. Fino ad allora fosse andato in onda, sì, allora mettiamo onda. Amore di Finizi.
0: Va bene.
1: O se no mettiamo You and Me di Antonacci.
0: Bella, però
1: è andato
0: in onda.
1: La stella di Ultimo.
0: Bella anche.
1: Mettiamo una canzone, per favore. Stavoglio non è che può aspettare così. Va bene, un
0: regala
1: saluto alla mia bambina,
0: CD,
1: mio
0: alla
1: fratello,
0: tua
1: mia sorella, a te e tutta Radio Bloody Show.
0: Va bene.
1: Questo da Maurizio. Ciao.
0: Grazie, ciao Maurizio, grazie ancora. Perché quest'oggi si sta comportando bene, giusto?
1: Bavi, Ma raccomando, non ti scordare la canzone, non ti scordare la canzone.
0: No, tranquillo.
2: Ma smettila, va, ma smettila, va.
0: Che succede?
2: Sempre che ti lamenti, sei.
0: Ma. Beh, non è che è sempre mio, se mi trattate male, uno si può lamentare. Gigi Finizio, amore, amore, su Jukebox.

Alessio con Amore Amore. Intanto devo salutare Domenico. Allora, farà vacanza, farà ponte, ha scritto, perché Vladi faccio ponte ma io ti ascolterò ugualmente dalla spiaggia di Tropea, va bene? Sì. Sì, va bene. Grazie. No, dalla spiaggia di Tropea. E voi? Da quale spiaggia ascolterete Radio Jukebox? Ecco, da quale spiaggia vi terremo compagnia? 393-999-7794. E devo andare a salutare Dani da Novara, un bacione enorme. Ah, è arrivato un po' di dolcezza con lei, con Tommaso Paradiso e Romantici.

0: Paradiso con i romantici su Radio Jukebox, richiesta dalla nostra Dani da Novara. Un bacione a lei. 393 999 7794, ci siete voi, la Maria di vostri
1: messaggi. Buongiorno Bradino, buongiorno popolo di Radio Jukebox, da Enza Yuba presente.
0: Ti sei svegliata adesso, Enza, vero?
2: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: CNR, giornale radio.
4: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Sara insieme a San Giovanni, questa era Le Ragazze su Radio Jukebox. Che belle le ragazze.
1: Buon pomeriggio, carissimo Vladi, sono sempre Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo.
1: Tutto bene?
0: Bene, tutto
1: sì, dai, va, immagino di sì.
0: Ma non
1: ti preoccupare che dimmi. Già dal lunedì sera, bara martedì, arriveranno le piogge.
0: A me non piacciono le piogge, Massimo.
1: Siamo un bel weekend soleggiato.
0: Sì, ma okay, non Torino piacciono le piogge.
1: Oggi per favore mi fai ascoltare un successo dance degli anni 80, degli Aha.
0: Va bene.
1: Take on me. Canzone bellissima che in primis, come sempre, le dedico a te.
0: Grazie.
1: Tutti gli altri ascoltatori della radio, Marco Aquaman, Piero Lavandaio, Claudio, Vittorio, e vabbè, non sto qua a farti la lista
0: un messaggio.
1: Perché sennò, secondo me sarebbe lunghissima. Giusto per non dimenticarsi anche Marco e Michele.
0: Ok.
1: E ti auguro buon weekend e dai, ci sentiamo lunedì. Buona giornata a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: No, io faccio presente che a me la pioggia non piace, ma proprio niente. Mi mette una di quelle tristezze, mamma mia, che c'è?
2: Sì, mi sono svegliata adesso e mi sono anche mangiata.
0: Ma come ti sei mangiata? Ma in che senso? Ma perché ha detto che si è mangiata? Avrà mangiato, si è svegliata da poco e ha pranzato.

0: e 4 del digitale terrestre in tutta Italia, potete stare in nostra compagnia. C'è Radio Jukebox.
1: Sì,
0: li puoi guardare. Tacchete, però c'è anche l'app, tramite l'app ci potete guardare e ascoltare. L'avete scaricata? ADN Play.

0: 393 999 7794. Siete tantissimi, lo ricordo sempre anche a tutti coloro che poi ci chiamano, ci contattano. Ma la canzone, quando la metti, dobbiamo cercare di accontentare veramente tutti, ma tutti. C'è anche Donatella che si le potresti mettere ultimo con Romantica, se non l'hai ancora messa, anche perché in ufficio, dove noi non abbiamo fatto la pausa pranzo, la vorremmo ascoltare. Donatella, eccola.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La voce di Ultimo con Roma Antica su Radio Jukebox. Donatella e colleghe, ciao! 393-999-7794, questa è Radio Jukebox.
1: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città. Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente... 800-940-974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Tiziano Ferro insieme a Giorgia era Superstar su Radio Jukebox. Bella, mi piace, vai.
1: Benvenuti a tutti, come ciao. Sta tutto a posto?
0: Bene.
1: Io sono
0: bene.
1: Sempre io, Teresa da Palermo.
0: Ciao Teresa.
1: Già mi conoscete, perché è meglio che la voce già mi conoscete. Dati, se mi puoi dedicare una canzone di sempre di Adriano Celentano, oppure Un a piacere tuo di Gigi D'Agostino, ma a quale vuoi mettere mia? Questa è una canzone allegra, però io preferisco quella di Celentano. Saluto al mio carissimo pubblico, alle vostre famiglie, a regia di Don Masco, il Dostiasso, alle vostre attori, saluto a tutte, metto a tutte non fascio.
0: Dati,
1: questo io lo mando a mio marito.
0: Mamma mia, che bacio!
1: Chi c'è per tutto guarda, amo, non può fare niente. Ah, se no che fa gelosiato, mi mando pure a guardare.
0: Gelosia!
1: Però che mio marito è più importante, ah? Che un marito è marito, no, mogliere è mogliere.
0: Esatto.
1: Ti amo con tutto il cuore, lascia pure la vita per te.
0: Giusto.
1: Ciao, un bacio, Teresa da Palermo, ciao a tutti, non ti scritto la canzone.
0: No.
1: Inizia tu ricusiam penutoli. Ciao un bacio, Bladi, ciao Pinotiamo!
0: Ma vai in onda! Non la scordo la canzone, eccola che arriva con per aver

mi ha scritto: gelusiate uguale ingelosite. Grazie, fantastica Teresa a scrivere il messaggio. Grazie. No, vedi che Lori da Catania non è solamente quella della la granita siciliana col puccio, che lei che ci vuole bene ci manda l'immagine, la fotografia. Ecco, lei lo fa.

0: nuovo. Grandissima lei, Federica Abate con Superman. Devo andare a salutare Lara da Bergamo. Ciao Lara, un saluto.
1: Grazie Bradi, ci sentiamo la prossima settimana. Un bacio a tutti.
0: Sì, però, allora, cara Francesca, ma non riusciamo ad essere un pochettino più signorine? Senza urlare, dire le stesse cose. Ciao Vladi, ci ritroviamo la prossima
1: settimana. Grazie Vladi, ci sentiamo la prossima settimana. Un bacio a tutti.
0: Non lo so, anche con una vocina un po' sensuale, per esempio. State con noi, questa è Radio Jukebox.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: e penso a te su Radio Jukebox. Andiamo a salutare Francesco da Sivari. È arrivata, Francesco, hai visto? Anna mi ha chiamato più volte. Quando arriva?
1: Ecco. Ciao Vladina.
0: Ciao.
1: È venerdì. Finalmente è venerdì.
0: Sì.
1: Senti, vorrei ascoltare una canzone, più che altro dedicare una canzone alla mia metà, perché non dimentico che te ne vai in giro senza dir niente.
0: Ma adesso non esiste.
1: Gentilmente non credo che sia ancora andata.
0: Cosa?
1: In onda Giorgia.
0: Sì.
1: Vorrei ascoltare Dedicare il girasole. Grazie mille.
0: Bella.
1: E ovviamente un bacio enorme, gigantesco, spaziale alla mia metà.
0: Mamma mia.
1: Buon weekend a tutti.
0: Grazie. Ma tutte quelle cose lì. Allora, cos'è che mi scrivono? Allora, Vladino, la donna siciliana è verace e si sente. Allora, tu mi stai dicendo che tutte le donne siciliane sono, insomma, così, sono con questo, con la stessa voce della nostra amica Teresa da Palermo, uguali. Ah, ecco perché, che ne so, Lori non manda il messaggio, adesso l'ho capito. No, perché non manda il messaggio vocale?

0: Giorgia con Girasole su Radio Jukebox. Un bacione a Barbara. C'è Fabrizio che scrive: ho molti parenti siciliani, sono stupendi, ti amano alla follia. Però secondo me uno non deve essere siciliano, calabrese, napoletano, valdostano. Secondo me siamo tutti per
1: Radio Jukebox.
0: Ciao Francesco.
1: Telematica della tua città.

0: con Rock DJ su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare Francesco che ci ha raggiunto al 393 999 7794. Tra poco ci sarà Marco Patti, sappiatelo. Vai, ciao.
1: Come va? Di ciao, sono Mario da Cornie.
0: Ciao Mario,
1: come stai?
0: Bene, grazie, tutto a posto.
1: Mi metti in moda con Bianca Zay?
0: Va bene,
1: adesso sto meglio perché sono stato in ospedale.
0: Ah tesoro, mi dispiace.
1: No, ho messo il pet make.
0: Ho capito.
1: Comunque adesso fa tanto caldo.
0: Mi raccomando.
1: Buon fine settimana da Mario da Cornie. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio grandissimo. Ciao Mario.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: amo ma non posso dirlo su Radio Jukebox. 393 999 7794, soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino.
5: Tutto per tutti, a prezzi regalo, su laula.it.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente,
7: 800 940 974.

0: Siete la protagonista su Radio Jukebox. Come siete voi? Voi con noi siete protagonisti. Ovunque voi siate, sappiate, Radio Jukebox c'è. Ecco, per questo, anzi, di tutta Italia ci siamo. E voi fate anche un'altra cosa importantissima: scaricate la nostra app ADN Play, ci potete ascoltare, guardate e guardare sempre.
1: Sono andata da Calabria, ho ascoltato la canzone di Blu, a che mi dice grazie mille, un abbraccio, come stai, tutto bene?
0: Tutto bene, tutto a posto, Alessandra, ciao. Ce li ascoltiamo, i Blu, questa è Radio Jukebox.

0: A chi mi dice, questa l'abbiamo cantata tutti quanti, bellissima, ma è un ricordo anche adolescenziale per molti, forse anche per la nostra amica Alessandra. Devo andare a salutare Carla. Ciao Carla,
1: ciao,
0: un bacio.
1: Carlo. Ciao. Sono Rosa da Luzzi.
0: Ciao Rosa.
1: Vorrei richiedere il brano Vero Sasce Cioccolata.
0: Non
1: un abbraccio fortissimo, ciao ciao.
0: Non fa parte della nostra programmazione. Devo salutare invece Simone, che scrive: mi faresti ascoltare la nuova di Orietta Berti? E io vorrei che tutte le nonne invecchiassero

che si mette in gioco, beh, è bellissimo. Sono d'accordo con l'ascoltatore di prima che ha detto vorrei che la mia nonna, insomma, che tutte le nonne invecchiassero come Orietta Berti, anche perché uno sta al passo con i tempi, in questo caso con Orietta Berti, il rosso e Yaem, quadri, cuori, picche e fiori su Radio Jukebox. Bellissima, vai, grande. 393 999 7794 il numero a vostra disposizione, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

0: testa gira, yeah, yeah, yeah, yeah. 393 9997 794, il numero a vostra disposizione.
1: Senti, ma un giochino estivo, una cosa da indovinare, che so, pezzo del film,
0: io poi con i film mi perdo, insomma, vi siete resi conto già questa mattina che non è che sia stato proprio bravissimo con che film era? Non era 9 settimane e mezzo, me lo ricordo, insomma, non

0: dobbiamo andare a salutare Mauro. Ciao Mauro, don't you worry. Devo salutare anche la Laura che si è svegliata adesso, richiede il sapore, Jamie è già andato in onda. Insomma, Laura, se va adesso lei avrà fatto il riposino, non lo so. Ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Ciao, sono Andrina.
0: Buongiorno Andrina, ciao.
1: Auguro buon pranzo a tutti. Oramai, a te.
0: Pranzo.
1: E alla grande famiglia di Radio Jukebox. Mi fareste ascoltare...
0: Cosa?
1: Ho bisogno di credere di Fabrizio Moro.
0: Volentieri, sì, ce l'ascoltiamo.
1: E se fosse passato?
0: No, non è ancora passato.
1: Come si chiama? Scusa.
0: Non lo so, dimmi.
1: Io mi alzo sempre troppo presto, a non volte come sono proprio uno zombie.
0: Laura che si è svegliata adesso.
1: Achille Lauro con Comuni Mortali.
0: Bella, bella.
1: Vedi tu? Va ti bene. Ringrazio.
0: Mettiamo
1: molto. E un grande abbraccio, bacione, ciao.
0: Ciao e grazie. 393 999 7794, questa.

0: Ho bisogno di credere.
1: Fabrizio Moro con Ho bisogno di credere su Radio Jukebox. Andiamo a salutare la nostra amica Andreina. Ciao, sentiamo le vostre voci. Ciao, sentiamo un po'.
2: Ciao Vladi.
1: Ciao.
2: Buon pomeriggio.
1: Grazie.
2: Voglio ascoltare una musica bella bella.
1: E qual è la musica?
2: Fa tempo che non ti disturbo, eh?
1: Amore, non...
2: Adesso sto finendo di mangiare la frutta.
1: Sì?
2: Se mi mando una bella musica.
1: E qual è la
2: musica? Può essere qualunque.
1: E qual... Qual è una musica bella bella? Perché secondo me sono tutte belle.
3: Ma Vladino, buon pomeriggio, ecco. Qui dalla calda Montalenghe Sud, da Michele e Marco.
1: Vai.
3: Allora, nel bel mezzo di questa nostra lunga scopata pomeridiana, oggi ti richiederei un pezzo dalla mia amica Nina, come I'm so excited. La voglio dedicare a te e a tutti gli amici di Jukebox. Ti auguro buon travail e un abbraccio grande grande dai Tutela.
1: Mamma mia che sono alle prese.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6.

0: devo salutare anche gli amici della Green Chief che stanno ballando, guarda. No, lei pieni di vita.
1: Ciao Vladi da Giga Decorazioni. Buon weekend e domenica te lo ripeto, ti aspetto a Chialamberto. Ciao Vladi, un abbraccio da Giga.
0: Ciao Giga.
2: Sorriderà ogni tanto.
3: La migliore musica dance del passato solo su Radio Jukebox.
0: Grande Marco Patti. Voglio sentire le vostre voci, dove siete?

0: 997794. Lunedì ci sarò anche martedì, ma allora io sarò in onda. Però coloro che andranno in spiaggia, che andranno in montagna, che andranno in campagna, che andranno in camporella, no, in camporella no, sì, anche quelli che andranno in camporella, vorrò sentire le vostre voci.
1: Dalla zona Crocetta, Marco A, come ascolta Marco Fati, Radio Jukebox, a paletta, vamos!
0: Vai.
2: Buon weekend, Vladi, da Carmelo da Novara, direttamente dal camion. Ciao!
1: Vai. Con Marco Fati, anche se fa caldo, fa di corpo bello fresco. Ecco per ghiaccio.

Marco, regalaci la magia, Marco. Portaci sopra le nuvole, Marco, con la tua musica. Un saluto particolare

0: Jukebox 90. In console Marco Patti.
1: Protagonisti, grazie veramente tutti quanti voi. Fantastico.
2: Marco Patti, che casino, molto meglio il mio platino.
1: Ma no, ma poverino, no, fa grande. Mettetelo in punizione, Maurizio, ve lo dovete mettere in punizione. Fammi vedere perché mi è arrivato. Allora c'è chi. No, è arrivata una fotografia quasi porno, come cantano le bambole di Pezza. Non si può guardare, tutto bianco, poi tutto versione Candido, ma non è Candido. Ecco, è quelle cose. Che è sto messaggio lunghissimo dal mare di chi?
3: Come mai, zio? Hai tenuto in braccio in Corso Belgio quando facevi la manifestazione,
1: sì,
3: il mio piccolo terremoto Sonny,
1: amore,
3: che ti ha fatto quasi impazzire. Se vuoi ti rimando la tua foto quando eri proprio un giovincello. Quindi ormai sei zio.
1: No, ma vorresti dire che non sono giovincello.
3: Comunque non hai capito, forse non mi hai riconosciuto. Sono Andrea della vecchia carrozzeria del Nicar,
1: okay,
3: in strada della Pronta. Quindi un abbraccio a tutti i miei colleghi carrozzieri CED, Alberto e tutti quanti.
1: Ti salutiamo tutti.
3: Ormai te l'avevo detto che mi ero trasferito al mare. Solo che prima ero in Francia.
1: Adesso
3: invece.
1: Dove sei?
3: Va bene lo stesso.
1: Non mi ha detto dov'è, però va bene lo stesso. Ragazzi, grazie per essere stati con noi. Vi voglio un mondo di bene. Scaricate la nostra app ADN Play, così almeno avete la possibilità di poterci ascoltare e guardare. Buon viaggio a tutti quanti coloro che si metteranno in viaggio, perché saranno veramente tanti. E proprio per questo, proprio perché voi sarete in viaggio, noi cercheremo di tenervi compagnia, noi di Radio Jukebox, sempre, ma proprio sempre. E allora scaricate l'app, se avete l'autoradio con il DAB cercate Radio Jukebox in tutta Italia, ci potete trovare ovviamente in tutte le regioni, dal nord a sud Italia potete stare in nostra compagnia. Sul canale 254 ci siamo noi di Radio Jukebox con tutto quanto il nostro gruppo ADN Play, la nostra app, il nostro gruppo radiofonico e televisivo. E che devo dire? Lo so che devono fare Next, si devono prendere la linea. No, adesso c'è il Jukebox telematico, quello della Calabria, quello della Sicilia, quello della Toscana, quello del Lazio, quello del Piemonte. Sì, esatto. E allora io sto facendo attendere il signorino con il ditino lì. Rimani un attimino lì. La prossima settimana vi ricordo che ci verrà a trovare in studio, sarà qui nei nostri studi, Samurai J, va bene? Sono un'ossessione stanotte.
4: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 3 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.

0: Milano lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Hai bisogno dell'auto giusta? Al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8448.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
1: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: per la tua pubblicità su questa emittente?
1: 800 940 974.
0: Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

soprattutto su di me. Limonata, mi bevi con una cannuccia, mi lasci senza saliva. Butti giù la bordella.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: CNR, giornale radio.
9: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Ebola, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo, dove è in arrivo questo fine settimana a Kinshasa una squadra di esperti italiani dello Spallanzani con materiale sanitario e medicinali. L'epidemia in Congo e Uganda richiede massima attenzione, scrive la Premier Meloni ai vertici UE sollecitando serve coordinamento e vigilanza alle frontiere. Intanto è sotto sorveglianza lo Spallanzani di Roma fino all'8 giugno, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere esposta al virus e asintomatica. Dal Ministero della Salute in arrivo una circolare e un'ordinanza che mettono in chiaro la valutazione del rischio e che consentono ad ogni regione di capire cosa deve fare se si trova di fronte a un caso. Lo annuncia il capo del Dipartimento della Prevenzione, Maria Rosaria Campitiello. Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania. Lo ha dichiarato ai media il portavoce Peskov. Non si placano polemiche e prese di posizione per il velivolo russo che ha centrato un condominio nel porto fluviale di Galaci. Condanna unanime da Unione Europea e NATO. Pronti a proteggere obiettivi della Romania, dice Zelensky, che avverte su un possibile nuovo massiccio attacco russo. È stata una giornata molto difficile, ma torneremo a volare, così il patron di Amazon, Jeff Bezos, che incassa anche la solidarietà del concorrente Elon Musk dopo l'esplosione sulla rampa di lancio a Cape Canaveral del vettore New Glenn. L'incidente segna una seria battuta d'arresto per il programma spaziale di Blue Origin, indirizzato a portare l'uomo sulla Luna. In un comunicato la società ha fatto riferimento a un'anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Moto Mondiale reduce dal successo a Barcellona Fabio Di Giannantonio. Inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, a più tardi.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: un mondo di offerte. Clicca ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: CNR, giornale radio.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dura condanna della NATO e della UE dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Il servizio è di Laura Carchidi.
7: Si tratta del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Così il presidente romeno Dan, che ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale. Nella notte, proprio mentre Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, un drone è caduto su un edificio residenziale nella città di Galati e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al decimo piano. Due persone sono rimaste lievemente ferite. Una grave irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, e si fa sentire anche l'Italia. Un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea, ha detto la premier Meloni. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov.
6: L'economia italiana mostra significativa capacità di tenuta dal 2019, ma di recente lo slancio si è attenuato tra un quadro geopolitico deteriorato, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. La guerra nel Golfo ha indebolito prospettive già fragili, aggiunge Panetta, che poi mette in guardia. Se il conflitto andrà avanti c'è il rischio di un'inflazione al 6% nell'eurozona. L'Italia ritiene che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola in Congo, richieda la massima attenzione. Per questo motivo Giorgia Meloni ha inviato una lettera ai vertici UE sollecitando un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Tennis, l'eliminazione di Jannik Sinner ha stravolto il tabellone, ma soprattutto i pronostici del Roland Garros. Sentiamo Gerardo De Vivo.
8: Il verdetto sembrava già scritto. Senza Alcaraz nessuno poteva impensierire Sinner. Tutto è cambiato alle 14 di ieri, momento del malessere di Sinner, mentre il numero uno del mondo scompariva dal match con Cerundolo. La strada verso il trono del Roland Garros si ritrovava all'improvviso trafficata. In testa al gruppo, quantomeno per ranking, il numero 3 del mondo Zverev. C'è poi un certo Novak Djokovic, ormai si concentra sui major, non deve imparare da nessuno come vincere uno slam, ma deve superare già oggi un ostacolo altissimo, l'astro nascente Fonseca. Come da tenere d'occhio sempre oggi la sfida tra Rude e Paul. Dalla stessa parte del tabellone l'altro baby prodigio Hodar. Dall'altra parte, nel vuoto creato dal KO di Sinner, possono inserirsi, perché no, i tre italiani ancora in corsa. Flavio Cobolli affronta al terzo turno l'americano Tien. Matteo Arnaldi, dopo aver eliminato il decaduto Tsitsipas, opposto al belga Collignon. Sogna anche Matteo Berrettini, rinfrancato dal 3-0 rifilato al francese Rinderknecht. Trova l'argentino come Sagna, giustiziere di Darderi.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 4, 5, 3.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino. Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica del

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2626.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
0: CNR, giornale radio.
6: Bentrovati all'appuntamento con Gianni Del Vecchio, caporedattore economico di Repubblica. Il governatore Fabio Panetta ha puntato i fari della consueta relazione annuale di Banca Italia sul futuro del nostro paese.
7: È un futuro che non può che passare per due driver che sono connessi, insomma due fattori connessi. Uno è l'intelligenza artificiale, l'altra è la valorizzazione dei giovani, cose che poi fra l'altro appunto vanno di pari passo. L'intelligenza artificiale, perché il dato che più sorprende, che ha sottolineato più volte nella sua relazione il governatore, è che le imprese italiane utilizzano poco per ora l'intelligenza artificiale, addirittura quelle che ne fanno veramente uso sono il 5%, e il più delle imprese utilizza l'intelligenza artificiale solamente per delle funzioni molto semplici. Ebbene, questo stato delle cose non è produttivo per l'Italia, perché appunto grazie all'intelligenza artificiale si può aumentare la produttività del lavoro e si può soprattutto aumentare la crescita economica del paese, anche in presenza di un calo demografico che per l'Italia è abbastanza evidente. E l'intelligenza artificiale va di pari passo con la valorizzazione dei giovani, delle fasce più più giovani della nostra popolazione, che invece attualmente scontano la precarietà sia lavorativa che esistenziale, tant'è che la fuga dei cervelli continua in maniera abbastanza inesorabile. Insomma, un quadro che non è positivo per l'oggi, ma che è pieno di suggerimenti per far ritornare l'Italia un paese attrattivo, vivace e soprattutto che cresce.
6: Grazie a Gianni Del Vecchio, prossimo appuntamento lunedì.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
0: Termini e condizioni in negozio online.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €20.242, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino. Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 0 8 7

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8366.
1: Non sono riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
0: CNR, giornale radio.
6: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche e sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 6106.
1: Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Milano lo puoi richiedere con il codice 0306.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
8: CNR, giornale radio.
9: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così in conferenza stampa l'avventura sulla panchina della nazionale di Silvio Baldini, CT ad interim dopo la mancata qualificazione mondiale. Gli azzurri preparano a Coverciano le amichevoli di mercoledì 3 giugno in Lussemburgo e di domenica 7 in Grecia. Tra i convocati di Baldini l'unico veterano è Donnarumma, più Esposito, Pisilli e Palestra, gli altri reduci dal disastro in Bosnia. Poi tutti i ragazzi della sua Under 21. Queste due partite spero possano servire a chi verrà dopo di me, dice il CT. Ho chiamato i più giovani e hanno l'occasione di mettersi in mostra. Sempre in fibrillazione il mercato allenatori, aspettando l'ufficializzazione di Allegri al Napoli, e mentre resta l'incognita sul prossimo tecnico del Milan, il Bologna e Domenico Tedesco sono vicini all'accordo. Sarà dunque l'ex Fenerbahce il successore di Italiano, che ieri aveva risolto il contratto con i rossoblù. La neopromossa Frosinone conferma Albini, il Parma e questa potrebbero separarsi. Stasera ultimi 90 minuti per decretare la terza promossa in Serie A. Si gioca alle 20 Monza-Catanzaro, ritorno dalla finale playoff di B. Si parte dal 2-0 dell'andata per i brianzoli, favoriti anche dal miglior piazzamento in classifica. Tennis, nel tabellone del Roland Garros, stravolto dall'eliminazione di Jannik Sinner, c'è spazio anche per i sogni di gloria dei tre italiani rimasti in corsa. Domani Matteo Arnaldi contro il belga Collignon, Flavio Cobolli opposto all'americano Tien, mentre l'argentino Comesagna sarà l'avversario di Matteo Berrettini. Sentiamo l'approccio di Cobolli e Berrettini.
10: È un giocatore molto, molto forte, e sicuramente non è la sua superficie ideale questa qui e probabilmente la mia, quindi dovrò sfruttare questa cosa per portare la partita dalla mia parte.
11: Non ci ho mai giocato, non mi ci sono mai, neanche mai allenato. Farò fare ai miei allenatori il lavoro che devono fare, ovvero studiare gli avversari e dirmi due cose. La prossima partita sarà molto difficile e non bisogna accomodarsi troppo in questo sport.
9: Oggi italiani impegnati solo nel doppio, Bolelli-Vavassori in campo nei sedicesimi contro Bambri-Venus. MotoGP, reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Giannantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali playoff scudetto, palla 2 alle 20. Stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida, la Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 7 3 4.

0: A partire dal 4 giugno, Two Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a Two Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a Two Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
1: Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati. Il presidente russo Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania, lo ha dichiarato il portavoce Peskov. Non si placano le polemiche per il velivolo russo che ha centrato un palazzo nella città di Galați. Condanna unanime dall'Unione Europea e dalla NATO, pronti a proteggere la Romania, dice Zelensky. Ebola. L'OMS ha annunciato il primo caso di guarigione nel contesto dell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica del Congo. Serve massima attenzione, scrive la premier Meloni ai vertici dell'Unione Europea, sollecitando coordinamento e vigilanza alle frontiere. Intanto è sotto sorveglianza allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta al virus e asintomatica. In Italia erogate in ritardo quasi 2 milioni di visite mediche ed esami diagnostici, sono i numeri diffusi dall'Agenas relativi ai primi 4 mesi dell'anno. Miglioramenti si registrano in 16 regioni per le prime visite, segnali negativi in Abruzzo, Trento, Sicilia e Valle d'Aosta. Affidata ad interim a Silvio Baldini dopo la mancata qualificazione ai mondiali, è radunata da ieri a Coverciano la nazionale che prepara le due amichevoli di fine stagione. Gli azzurri di Sana il 3 giugno a Lussemburgo e il 7 giugno a Creta. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5305.

0: Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 3, 9.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
0: Termini e condizioni in negozio online.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: CNR, giornale radio.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Grave incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio complessivo è salito a 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni. Coinvolti anche due docenti, due assistenti e il conducente dell'autovettura. L'auto procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, la denuncia del sindaco. A bordo una coppia con 5 bambini e una mamma incinta. Il presidente Trump in riunione nella Situation Room per decidere sull'accordo con l'Iran. Intanto si aggrava la situazione in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati in un villaggio a sud. Continuano intensi raid, bersagliata a tiro, l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. La situazione va oltre i limiti dell'immaginabile. Ci sono più di 1 milione di sfollati e dopo gli ultimi ordini di evacuazione del governo israeliano, molte persone si stanno spostando nuovamente, lancia l'allarme Medici Senza Frontiere.
0: L'economia.
3: L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi al 2,6%, lo rileva l'Istat nelle stime preliminari. L'accelerazione dell'inflazione è trainata dai prezzi degli energetici e dei servizi relativi ai trasporti. Ad aprile l'occupazione in Italia è cresciuta di 123.000 unità su base mensile e di 269.000 su base annua. Sono sempre dati Istat, secondo cui il tasso di occupazione è al 63,1%, ai massimi dal 2004. La disoccupazione giovanile scende al 16,9%. Disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali di base, coinvolti trasporti, sanità e scuola. Treni fermi fino alle 21, il comparto aereo fino alla mezzanotte, a rischio bus e metro, assicurate le fasce di garanzia. Tra le rivendicazioni dello sciopero, i salari bassi, la precarietà e risorse pubbliche dirottate verso il riarmo. Le borse europee chiudono caute, Francoforte e Parigi chiudono in sostanziale parità, Milano segna invece più 0,42%. In attesa di una possibile intesa tra Stati Uniti e Iran, oggi in calo il prezzo del petrolio, il Brent scivola a $90 al barile. Ed è tutto, a più tardi.
4: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema.
4: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
6: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
1: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino in via Florence Nightingale 9 le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: CNR, giornale radio.
3: Nelle prossime ore torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco, soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino. Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
5: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 2

0: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
5: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 9 2 8.

Prendi solo tutto ciò che serve per partire in questo viaggio con me. Lascia a riva tutte le paure che qualcuno ha

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4668.
2: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

0: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante.

0: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: tuo brano lo puoi richiedere con il codice 8309.
1: Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

c'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: 4, 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2987.

0: De Rullo.
1: Questo brano è stato richiesto al jukebox telematico di Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 4, 5, 8.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 5 0.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 1 0 6. Non c'è.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2990.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox. 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0677

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 8 6 8

0: le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Sarà difficile diventare grande.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:02. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7804.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:32.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8.

0: 68.
1: La programmazione di Bom Channel è con i successi.
0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 5151.
1: Sai, vorrei raccontarti che ho imparato a non cadere, a non farmi

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2, in punto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio